Yok. Olmasın Özgürcü. Yazın 24.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua, anche in questo martedì ci siamo, non potevamo mancarci, ma oggi è un martedì un po' diverso dagli altri, infatti non abbiamo la classica scaletta con i balli di Beppe, subito dopo il gallo di Simone, altre cose. Diciamo che la scaletta di oggi funziona così: dopo il saluto delle radio avremo un radiodramma che si intitola La sposa, interpretato dal nostro amico Massimo Orecchia e dalla nostra amica Alice Moresco. Quindi sentirete questo radiodramma, speriamo che vi piaccia. Dopodiché continuerà il gallo di Simone, dopo il gallo di Simone arriveranno un po' di balli di Beppe e poi torneremo noi con tanta musica degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e tutto via. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Non aveva dormito bene. Dall'1:30, quando è andato via Samael, si era messa lentamente a letto, fino alle 7. Quando si era risolta ad alzarsi per fare il caffè, aveva dormito a strappi, rivoltandosi tra le lenzuola, aprendo gli occhi nella semioscurità, rimurginando, scivolando di nuovo in sogni febbrili. Passò quasi un'ora davanti al caffè. Una vera colazione l'avrebbero fatta per via. Poi, a meno di vestirsi già adesso, non aveva altro da fare. Lavò la tazza del caffè, rifece il letto, esaminò il vestito che intendeva indossare, guardò alla finestra, con una preoccupazione superflua, se sarebbe stata una bella giornata. Si mise a leggere, pensò di scrivere invece una lettera a sua sorella e cominciò in bella calligrafia.
1: Carissima Anna, quando riceverai questa lettera, io mi sarò sposata. Buffo, no? Stento a crederci anch'io. Ma se ti dico com'è successo, vedrai che è ancora più buffo.
0: Esitò, con la penna in mano, incerta su come proseguire. Lesse le righe già scritte e accartocciò il foglio. Andò alla finestra e vide che era innegabilmente una bella giornata. Le venne in mente che forse era meglio non mettere l'abito azzurro di seta. Troppo semplice, quasi severo. Lei voleva essere tenera, femminile. Ansiosamente passò in rassegna gli abiti dell'armadio e visitò su un abito fantasia che aveva portato l'estate prima. Per lei era troppo giovanile e aveva un colletto a volant. E per un abito fantasia non era ancora stagione, però... Appese i due vestiti fianco a fianco all'anta dell'armadio, aprì la porta a vetri ben chiusa della nicchia che fungeva da cucinino. Accese il fornello sotto la caffettiera e andò alla finestra. C'era il sole. Quando la caffettiera cominciò a scoppiettare, tornò e si versò un caffè in una tazza pulita.
1: Oh, mi verrà l'emicrania se non mangio presto qualcosa. Tutto questo caffè e troppe sigarette senza una vera colazione.
0: Un'emicrania nel giorno delle sue nozze. Andò a prendere il tubetto dell'aspirina e lo infilò nella borsetta blu. Se avesse messo l'abito fantasia, si sarebbe voluta una borsetta marrone. E l'unica borsetta marrone che aveva era sciupata. Gli occhi le andarono afflitti dalla borsetta blu dell'abito fantasia. Poi posò la borsetta e andò a prendere una tazza del caffè. Si sedette vicino alla finestra e, bevendo il caffè, ispezionò il suo appartamento monocamera. Il programma era di tornare lì quella sera e tutto doveva essere a posto. Con orrore si accorse ad un tratto che si era scordata di cambiare le lenzuola. C'era il bucato fresco di lavanderia e dal ripiano alto dell'armadio prese lenzuola e federe pulite e disfece il letto. In fretta, per evitare di far mente locale sul perché cambiava le lenzuola. Era un letto a due piazze sovrapposte, foderato in modo da sembrare un divano. E una volta rifatto non si poteva capire che lei ci aveva appena messo le lenzuola pulite. Portò le lenzuola e federe usate in bagno e le ficcò nella cesta della roba sporca. E mise nella cesta anche gli asciugamani usati nel bagno, sostituendoli con gli altri puliti. Il caffè, frattanto, si era raffreddato, ma lo beve lo stesso. Quando infine guardò l'orologio e vide che erano le 9 passate, cominciò ad affrettarsi. Fece il bagno e usò uno degli asciugamani puliti, che poi mise nella cesta e sostituì con uno pulito. Si vestì con cura, tutta biancheria intima fresca, per lo più nuova, ogni cosa portata il giorno avanti, inclusa la camicia da notte, la mise nella cesta. Quando fu pronta per l'abito, esitò davanti allo sportello dell'armadio e l'abito azzurro era certamente decoroso e pulito e abbastanza adatto. Ma Samael gliel'aveva già visto più volte e non aveva niente che lo rendesse speciale per quel giorno di nozze. L'abito fantasia era molto grazioso e nuovo per Samael, però certo era un po' prematuro per la stagione.
1: Questo è il mio giorno di nozze. Posso vestirmi come mi pare.
0: prese dalla stampella l'abito fantasia e se lo infilò dalla testa. Era fresco e leggero, ma quando si guardò allo specchio ricordò che il colletto a volant non le faceva figurar bene la gola e l'ampia gonna ondeggiante pareva ineluttabilmente

0: Non è ciò che indosso che conta.
1: Si volse quindi sgomenta all'armadio in cerca di qualcos'altro. Non c'era nulla lontanamente adatto al suo sposalizio con Samael. E per un attimo pensò di uscire di corsa a comprare un vestito in qualche negozietto vicino. Poi videro che erano quasi le 10 e aveva appena il tempo per i capelli e il trucco. I capelli erano facili, tirati indietro e raccolti alla crocchia sulla nuca. Ma truccarsi era un altro delicato equilibrio tra apparire meglio e ingannare il meno possibile. Non poteva tentare di nascondere la pelle giallognola o le rughette intorno agli occhi, non oggi, quando rischiava di aver l'aria di farlo solo per il suo matrimonio. Eppure non sopportava l'idea che Samael portasse a nozze una con la faccia sbattuta e rugosa.
0: Ho 34 anni, dopo tutto.
1: 30, c'era scritto sulla licenza. Erano le 10:02. Lei era scontenta del vestito, della faccia, dell'appartamento. Riscaldò il caffè e si sedette sulla seggiola vicino alla finestra.
0: Ormai non posso fare più niente. Assurdo voler migliorare qualcosa all'ultimo momento.
1: Rassegnata, placata, cercò di pensare a Samael e non riusciva a vederne chiaramente la faccia o a udirne la voce.
0: È sempre così con qualcuno che ami.
1: Lasciò scivolare la mente oltre l'oggi, il domani, nel futuro, più in là, quando Samael si sarebbe affermato come scrittore e lei avrebbe lasciato il suo lavoro. Nel futuro, dorato, con case in campagna, cui si erano preparati la settimana precedente.
0: Una volta ero un'ottima cuoca. Con un po' di tempo e di pratica potrei ricordare come si fa la torta margherita e il pollo fritto e la salsa olandese.
1: Le 10:30. Si alzò e andò risoluta al telefono. Compose il numero, aspettò e la voce metallica disse: ore 10:29. Meccanicamente mise il suo orologio indietro di un minuto. Risentiva la propria voce ieri sera sulla soglia.
0: Allora alle 10 sarò pronta. Oh, è proprio vero.
1: E Samael, che rideva lungo il corridoio, alle 11 aveva rammendato la scucitura dell'abito fantasia e riposto la scatola del lavoro nell'armadio. Con indosso l'abito fantasia, sedeva vicino alla finestra bevendo un'altra tazza di caffè.
0: Avrei potuto prendermela più comoda per vestirmi.
1: Ma ormai era così tardi che lui poteva arrivare da un momento all'altro e lei non osava tentare di modificare qualcosa col rischio di ricominciare tutto da capo. In casa non c'era niente da mangiare, salvo le provviste accuratamente preparate per l'inizio della loro vita insieme. Il pacchetto chiuso del bacon, la dozzina di uova nella custodia, il pane e il burro intatti. Servivano per la colazione dell'indomani. Pensò di fare una corsa giù al negozio di alimentari a prendere qualcosa, lasciando un biglietto sulla porta. Poi decise di aspettare ancora un po'. Alle 11:30 le girava la testa. Si sentiva così debole che dovette scendere. Se Samuel avesse avuto un telefono, lo avrebbe chiamato. Invece aprì lo scrittoio e scrisse un biglietto.
0: Samuel, sono scesa giù al negozio di alimentari. Torno fra 5 minuti.
1: La penna le macchiò le dita. Andò in bagno a lavarsele e usò un asciugamano pulito che sostituì. Appuntò il biglietto sulla porta, diede un'altra occhiata alla stanza per assicurarsi che tutto fosse perfetto e non chiuse la porta a chiave, casomai lui arrivasse. Nel negozio di alimentari non trovò niente che le andasse di mangiare. Prese solo un altro caffè e lo lasciò a metà perché un tratto si rese conto che Samael probabilmente era di sopra, che aspettava impaziente, desideroso di avviarsi. Ma di sopra tutto era predisposto e tranquillo, come l'aveva lasciato. Il biglietto ancora sulla porta, l'aria della stanza un po' viziata dalle troppe sigarette. Aprì la finestra e si mise a sedere, finché si accorse di essersi addormentata. E che era 1:20. Ora d'improvviso si spaventò. Svegliandosi di soprassalto nella stanza tutta allestita per l'attesa, ogni cosa pulita intatta dalle 10 e

0: paura e sentì l'impulso urgente di affrettarsi. Si alzò dalla seggiola e andò quasi di corsa in bagno. Si spruzzò la faccia con l'acqua fredda e si asciugò con un asciugamano pulito.
1: Stavolta lo rimise a posto alla meglio senza cambiarlo.
0: C'era tempo dopo per questo. Senza cappello, uno spolverino gettato sopra l'abito fantasia, in mano l'erronea borsetta blu con dentro l'aspirina. Chiuse a chiave la porta di casa, niente biglietto questa volta, e corse giù per le scale. Prese un taxi all'angolo e diede all'autista l'indirizzo di Samael. Insomma, la distanza era poca. Avrebbe potuto andarci a piedi se non fosse stata così debole, ma nel taxi si rese conto che era un'imprudenza arrivare sfacciatamente in macchina alla porta di Samael e chiedere di lui. Così si fece lasciare dall'autista all'angolo della strada e, dopo averlo pagato, aspettò che si allontanasse prima di avviarsi lungo l'isolato. Lì non era mai stata. Il palazzo era vecchio, gradevole, e il nome di Samael non figurava su nessuna delle cassette postali all'ingresso e nemmeno sui campanelli. Controllò l'indirizzo, era quello giusto, e alla fine suonò il campanello segnato custode. Dopo un minuto o due ci fu un ronzio di cicalino e lei aprì ed entrò nell'atrio buio, dove esitò finché in fondo si aprì una porta e qualcuno disse «Sì!». Lei capì nello stesso istante che non aveva idea di cosa chiedere, così avanzò verso la figura in attesa nel vano della porta in controluce. Quando fu molto vicina alla porta, ripeté «Sì!». E lei vide che era un uomo in maniche di camicia che non riusciva a vederla più chiaramente di quanto lei vedesse lui.
2: «Sto cercando una persona che abita qui nel palazzo, ma fuori non ho trovato il nome».
3: «E che nome cerca?»
2: «Parisi, Samael Parisi».
3: «Samael Parisi, ma qui non c'è nessun Samael Parisi, mi spiace, ha sbagliato casa, signora, ha sbagliato uomo».
2: «Ma abita qui di sicuro, lo so».
3: «Senta, sono cose che capitano tutti i giorni».
2: «Per favore, non fraintendete, temo che non comprendiate».
3: E com'è?»
2: È piuttosto alto e biondo, di solito porta un completo blu, è uno scrittore».
3: No, forse abitava al secondo piano».
2: «Non so bene».
3: «E c'era un tizio, tante volte aveva un vestito blu, ha abitato per un po' al secondo piano, i rosato erano andati a trovare dei parenti su a nord e gli avevano prestato l'appartamento».
2: «Potrebbe essere, pensavo però...»
3: «E quello in genere era vestito di blu, ma non so quanto fosse alto, è rimasto un mesetto».
2: È stato un mese fa che...»
3: «Allora chieda il rosato, sono tornati stamattina, appartamento 3B».
1: La porta si rinchiuse definitivamente. L'atrio era buio e le scale sembravano ancora più buie. Al primo piano c'era un po' di luce da un lucernario in alto. Le porte degli appartamenti, 4, erano schierate sul pianerottolo, estranee e silenziose. Fuori dal 2C c'era una bottiglia di latte. Al secondo piano sostò un momento. Dalla porta del 3B veniva un suono di musica. Si udivano voci. Finalmente bussò e ribussò. La porta si aprì e fu investita dalla musica, musica sinfonica di un programma radio pomeridiano.

0: Il signor Rosato?
1: Sono io!
0: Potrei parlarle un momento riguardo al signor Parisi?
1: Quale signor Parisi?
0: Il signor Samuel Parisi, la persona che ha avuto in prestito il vostro appartamento.
1: Oh signore, che cosa ha fatto?
0: Oh, niente, sto solo cercando di mettermi in contatto con lui.
2: Dentro l'appartamento era ancora pieno di musica e c'erano valigie e mezzo disfatte sul divano, sulle seggiole, sul pavimento. Un tavolo all'angolo era cosparso di rimasugli di un pranzo.
0: Signor Rosato, il custode giù di sotto mi ha detto che il signor Samuel Parisi ha abitato qui.
1: Certo che si chiamava così.
0: Credevo che gli avesse prestato l'appartamento.
1: Di lui non so niente, è uno degli amici di Donatella. L'ha pescato in una di quelle riunioni del cavolo. Io non ci ho scambiato più di 10 parole.
0: Oh, avevi detto che era ok prestargli da casa. Non avevi niente contro di lui, di
1: fatto. Su tuoi amici non dico niente.
0: Ah, ne avresti detto un sacco se fosse stato un mio amico. Poco ma sicuro, creda pure, ne avrebbe detto un sacco.
1: Non voglio sentire altro, basta così.
0: Oh, ecco, ecco com'è, giorno e notte.
2: Ci fu un silenzio, a parte la musica sgorgante dell'apparecchio radio accanto al signor Rosato, e poi lei disse con una voce che dubitava potesse sentirsi con quel fracasso.
0: Allora è andato via?
1: Chi?
0: Il signor Samuel Parisi!
1: Lui! Ma deve essere partito stamattina, poco prima che tornassimo, di lui non c'è traccia, da nessuna parte!
0: Partito?
1: E che peoria, tutto in ordine, perfetto! Donatella me l'aveva detto, avrebbe avuto cura di tutto! Si indovina sempre!
0: Sa dov'è adesso?
1: Non ne ho la minima idea, ma come ho già detto, ha lasciato tutto in ordine, perché lo sta cercando!
0: È una cosa molto importante!
1: Ah, mi dispiace che non la trovi qui! Forse il custode l'ha visto!
2: La porta si chiuse dietro di lei e fu di nuovo al buio. Il suono della radio si era attutito. Aveva sceso a metà della prima rampa quando la porta si riaprì e il signor Rosato gridò nella tromba delle scale.

0: cosa faccio? Non posso andare a casa.
1: Samael potrebbe essere qui, oppure anche là.
0: Allora sto ferma e lo aspetto.
2: Finalmente, d'impulso, entrò nel negozietto di gastronomia che era accanto al palazzo, nella direzione di casa sua. Un ometto leggeva il giornale appoggiato al bancone. Quando lei entrò, lui alzò la testa e passò dietro al banco a servirla.
0: Sto cercando un uomo che abitava nel palazzo qui accanto e mi sono chiesta se lei magari lo conosce.
3: Ma perché la domanda a quelli del palazzo?
0: Oh, mi scusi, ho domandato, ma non ne sanno niente. Dicono che è andato via stamattina.
3: E io cosa vuole che lei faccia? Non sto mica qui a guardare chi va avanti e chi viene.
0: Ho pensato soltanto che forse lo aveva notato. Dovrebbe essere passato qui davanti un po' prima delle 10. Uno piuttosto alto, con un vestito blu di solito.
3: Ah, stamattina passano tutti i giorni vestiti di blu, cara signora. Crede che io non abbia altro da fare che guardare la gente?
0: Mi scusi.
3: Ma per l'amor del cielo!
0: Deve essere passato di qua. È la strada che farebbe per venire a casa mia. Non ce ne sono altre.
2: Cercò di pensare a Samael. Dove avrebbe attraversato? Che tipo di persona era, insomma? Attraversava davanti al palazzo? A metà dell'isolato? All'angolo? Sull'angolo c'era un'edicola. Forse lì lo avevano visto. Si affrettò, poi aspettò che un uomo comprasse un giornale e una donna chiedesse informazioni. Poi il giornalaio si rivolse a lei.
0: Potrebbe dirmi se un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, è passato di qui stamattina, verso le 10.
2: Il giornalaio si limitò a guardarla con tanto d'occhi. La bocca mezza aperta. Lei pensò, crede che sia uno scherzo, un trucco, e disse in fretta.
0: È molto importante, per favore, mi creda. Non la sto prendendo in giro.
3: Scelta, signora.
0: È uno scrittore. Forse comprava i giornali qui da lei.
3: Ma allora per cosa lo cerca?
0: Fa niente.
3: Ma scelta, forse sì, è passato.
0: Lei fu a un tratto orribilmente conscia del suo abito fantasia troppo giovanile e si strinse addosso lo spolverino.
3: Ecco, ne sono sicuro, badi bene, ma può darsi che uno che somigliava al suo amico sia passato di qui stamattina?
0: Verso le 10.
3: Verso le 10, sì, alto, vestito di blu, molto probabile, sì.
0: Da che parte è andato? In su?
3: In su, è andato proprio così, in su.
2: Lei si scostò, stringendosi nel soprabito. L'uomo che restava dietro si girò a guardarla e poi lui e il giornalaio si scambiarono un'occhiata. Lei fu per un attimo incerta se dare o no una mancia al giornalaio, ma quando i due si misero a ridere, si allontanò in fretta attraversando la strada.
0: Certo, in su. A Samael non occorreva attraversare il viale, doveva solo fare 6 isolati e svoltare nella via dove abito io, visto che è andato in su.
2: Un isolato più in là passò davanti a un fioraio. Nella vetrina c'era una mostra di nozze.
0: Oggi, dopo tutto il giorno del mio matrimonio, forse mi ha comprato dei fiori.
2: Entrò e il fioraio uscì dal retro bottega, sorridente e mellifluo.
0: Per me è terribilmente importante mettermi in contatto con un signore che forse stamattina si è fermato qui a comprare dei fiori. Terribilmente importante.
3: Sì, fiori di che genere?
0: Ma non lo so, lui non... Un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, verso le 10.
3: Capisco. Ecco, veramente io temo che sono... Non
0: so. Ma è molto importante, forse aveva fretta.
3: Dunque, per una signora verde, da mandare dove?
0: Ma non credo da mandare. Sa, stava venendo... Insomma, li portava con sé.
3: Signora, insomma, davvero deve rendersi conto che se non ha elementi, insomma...
0: Per favore, cerca di ricordare, era alto, con un vestito blu, verso le 10 di stamattina.
3: No, proprio non ricordo,
0: Grazie.
3: Aspetti un momento, signora. Crisantemi.
0: Oh no! Per un'occasione simile? No, sono sicura.
3: Beh, l'occasione non la so naturalmente, ma sono quasi certo che il signore di cui mi ha chiesto è venuto stamattina e ha comprato una dozzina di crisantemi, presi e portati via.
0: Sicuro?
3: Sicurissimo. benissimo, e lui ci senso.
1: Va bene, lo ringrazio tanto.
3: E me, è un bel mazzolino per lei? Donamento, rose grosse, vuole gardeni?
1: No, grazie.
3: Spero che trovi il suo giovanotto.
2: Proseguì lungo la strada, stringendosi addosso ancor più lo spolverino, in modo che si vedessero solo le balze in fondo all'abito fantasia. All'angolo c'era un poliziotto.
0: Perché non vado alla polizia? Si va alla polizia per una persona scomparsa. Oh, che figura da scema farei.
2: Ah, le balenò l'immagine di sé in una stazione di polizia.
0: Sì, oggi dovevamo sposarci, ma lui non è venuto. Sembra ridicolo, lo so. Io tutta agghindata in cerca del giovanotto che ha promesso di sposarmi, ma voi che ne sapete di tutto quanto? Io non sono solo questo, sono quello che vedete. Ho del talento, forse, e a mio modo umorismo. E sono una signora, e ho orgoglio e affetto e grazia e una certa visione chiara della vita che potrebbero soddisfare un uomo e renderlo felice e produttivo. C'è più di quel che vi pare a guardarmi.
2: La polizia era ovviamente da escludere, senza contare Samael e quello che avrebbe pensato sentendo che lei gli aveva messo i poliziotti alle calcagna. All'angolo seguente, era a 3 isolati dalla sua via, c'era un banchetto di lustrascarpe con un vecchio seduto mezzo addormentato su una sedia. Si fermò davanti a lui e aspettò. E dopo un momento il vecchio aprì gli occhi e le sorrise.
0: Senta, mi dispiace disturbarla, ma sto cercando un giovane che è passato di qui stamattina verso le 10. Lo ha visto? Alto, vestito blu, con un mazzo di fiori?
2: E il vecchio annuì, prima ancora che lei finisse.
4: L'ho visto! Amico suo?
0: Sì.
2: Il vecchio batté le palpebre.
4: Mi ricordo che ho pensato, vai a trovare la tua ragazza, giovanotto, vanno tutti a trovare la ragazza.
0: E da che parte è andato? Dritto per di qua?
4: Esatto, esatto, scarpe lustre, bell'abito, con i fiori, andava di fretta, avrà la ragazza, ho pensato.
0: Grazie.
2: Per la prima volta fu davvero sicura che lui la stava aspettando e si affrettò lungo i 3 isolati, con la gonna dell'abito ondeggiante sotto lo spolverino e girò nella sua strada. Dall'angolo non si vedevano le sue finestre. Non si poteva vedere Samael affacciato che l'aspettava. E quasi corse lungo il palazzo per raggiungerlo. La chiave le tremò fra le dita, giù alla porta di strada. E dando un'occhiata al negozio di alimentari, pensò al suo panico, al caffè che aveva bevuto là al mattino. E quasi rise. Sulla porta dell'appartamento non riuscì a trattenersi.
0: Samael, sono qui. Oh, ero tanto preoccupata.
2: L'appartamento me l'aspettava. Silenzioso, deserto, con le ombre pomeridiane che si allungavano dalla finestra. Per un momento vide solo la tazza del caffè vuota. Pensò fosse stato là ad aspettarla. Poi si accorse che quella era la tazza lasciata lì da lei la mattina. Guardò per tutta la stanza, nell'armadio, nel bagno. Tornò in strada.
3: Io non l'ho visto,
2: disse il commesso del negozio di alimentari.
3: Lo so, perché avrei lottato i fiori. Nel palazzo non è entrato nessuno del genere.
2: Incontrò di nuovo il lustrascarpe.
4: Salve!
0: È sicuro di averlo visto? Andava su per di qua?
4: L'ho osservato, ho pensato. È con un giovanotto che va dalla sua ragazza. E sono stato a guardarlo finché è entrato in casa.
0: Quale casa?
4: Là, ecco. In quell'isolato, con i fiori, scarpe, lustre. E andava a trovare la sua ragazza. L'ho guardato finché è entrato in casa.
0: Quale?
4: Più o meno a metà dell'isolato. Ma lei cosa vuole fare? Comunque, cosa vuole fare?
2: Lei quasi scappò, senza fermarsi a dire grazie. Raggiunse svelta l'isolato accanto, scrutando le case per vedere se Samael fosse affacciato ad una finestra, tesa in ascolto per udire la sua risata all'interno da qualche parte. Una donna sedeva davanti a una casa, spingendo monotonamente una carrozzina, avanti e indietro. Quanto era lungo il braccio! Il bimbo nella carrozzina dormiva, cullato avanti e indietro.
0: Mi scusi, ha visto un giovane entrare in una di queste case stamattina verso le 10, alto, con un vestito blu e un mazzo di fiori?
2: Beh, un ragazzetto sui 12 anni si fermò ad ascoltare, volgendosi attento dall'una all'altra, dando qualche occhiata al bimbo.
0: Senta, il bimbo alle 10 fa il bagno. Potevo stare a vedere chi andava qua in giro? Dica a lei.
5: Un bel mazzo di fiori? Un mazzone di fiori? L'ho visto io, signor.
0: E in che casa è entrato?
5: Senta, io l'ho visto, è entrato lì. L'ho seguito, eh.
0: Dove?
5: All'ultimo piano. L'ho seguito fino in cima.
0: Aveva dei fiori?
5: Sì, sì, sì. Che vuole divorziare, signor? C'era con lui?
2: La porta di strada del palazzo non era chiusa a chiave. Non c'erano campanelli all'ingresso, nessun elenco di nomi. Le scale erano strette e sudice. Sull'ultimo pianerottolo c'erano due porte. La porta di fronte era quella giusta. Davanti, per terra, c'era una carta da fioraio sgualcita e un nastro di carta annodato come la traccia finale della caccia al tesoro. Bussò e le sembrò di udire voce all'interno ed improvviso pensò con terrore:
0: ma cosa dirò se c'è Samael, se viene alla porta?
2: Le voci tacquero bruscamente. Bussò di nuovo. Silenzio, tranne forse una risata lontana.
0: Potrebbe avermi vista dalla finestra. L'appartamento dà sulla strada e quel ragazzino faceva un gran chiasso.
2: Aspettò e bussò di nuovo, ma c'era silenzio. Infine andò alla porta e bussò. La porta si spalancò sotto la spinta della mano e vide la soffitta vuota, i muri di nudi laterizi e le assi del pavimento grezze. Fece solo un passo all'interno, guardandosi attorno. La stanza era piena di sacchi di intonaco, mucchi di giornali vecchi, un baule sfondato. Ci fu un rumore e capì ad un tratto che era un topo e lo vide vicinissimo, accostato alla parete, col muso maligno allerta e gli occhi aguzzi che la guardavano. Si precipitò fuori e nella fretta di chiudere la porta la balza dell'abito fantasia le rimase impigliata e si strappò. Sapeva che nell'altro appartamento c'era qualcuno, perché era sicura di udire voci basse e talvolta risa.
0: Tornò molte volte, ogni giorno per la prima settimana. Ci veniva andando al lavoro, la mattina e la sera, ma per quanto bussasse tante volte, con forza, nessuno venne mai alla porta.

ce la facciamo. Ragazzi miei, il 25 agosto 2026, ma sì, io sono già con la mente al 25 di dicembre, Disabili International, Simone Papini da Monte Leone d'Orvieto, Roma Milano, ci siamo! Grazie Giuseppe per la linea. Oh, allora, lo sapete, nei miei programmi io parlo di quello che accade a livello anche di regia, di gestione, a livello grafico. Questa beatissima cippa lippa di MP3, di questo file che state ascoltando, che la sigla estiva di Tempo Zero. Ma perché mi scrive tutta sta roba sotto? Ma che ne so io, buongiorno, l'alba di un nuovo giorno, le 5 da qualche minuto, da qualche momento, da qualche che ne so, io sono cotto come le zucche. Tanti argomenti di cui parlare, parleremo anche di Seneca stamattina, guarda un po' te, anche se non hai studiato al liceo, Seneca lo sai chi è, cioè più o meno te lo ricordi che è un pensatore, che è un filosofo, Buongiorno a tutti, dalle 5 del mattino fino intorno alle 5 e mezza ci siamo noi, il gallo di Simone, anche lui è cotto, andiamo.

Amici, buongiorno. Mancano 4 mesi a Natale. Io rivoglio il freddo. Datemi il freddo, quello che dici. Vabbè, non è freddo come una volta, ma intanto è freddo, non ci sono queste folate di caldo. Ridatemi il freddo. Tra 4 mesi è Natale. Io voglio, mi piacerebbe, a parte il fatto che non è che puoi dire allora vado a vedere il luminare di Natale, i negozi addobbati, perché comunque nelle pizzerie e in molti locali le luminarie di Natale rimangono comunque tutto l'anno. Questa cosa mi piacerebbe capire, come mai voi che vi occupate di ristorazione, perché non smontare un attimino, no, le luci di Natale? Perché sembra sempre Natale anche quando fuori sono 40 gradi. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 25 agosto, 4 mesi a Natale da Milano. Un saluto, Leroy, 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, Grosseto per la musica, e iniziamo tra poco la chiesa.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vedi quanti come me stanno facendo il conto alla rovescia per il freddo? Che poi, vabbè, il freddo non dico che deve ghiacciare l'oceano, no? Voglio dire, però un attimino di freddo, un attimino di fresco, se può avere per favore, grazie, ecco. Spengiamo i ventilatori. Io vorrei rimettere via veramente di cuore il mio ventilatore portatile, visto che lo sappiamo, l'abbiamo già parlato qualche mattina fa, le prossime estati saranno ancora più calde, quindi ne parliamo un altro anno, la chiudiamo qui, eh? Oppure passiamo direttamente a maggio, da maggio direttamente a dicembre, novembre. Ragazzi miei, buongiorno, benvenuti. Oggi è San Giuseppe Casalaio, che tra l'altro è un sacerdote, Giuseppe Calasanzio. Oggi nel 1609 Galileo mostra il telescopio. Oggi nel 1930 nasce Sean Connery, ma nel 1970 invece Claudia Schiffer. Tanto per dire, per gli sportivi, a livello calcistico 1941 Angelo Dominghini e nel 1966 Agostina Bagnale, tanto per dire. Oggi iniziano le Olimpiadi di Roma nel 1960. Oggi, martedì, vi voglio parlare di Ogni giorno, ogni ora. Questo è un libro consigliato per questa settimana, scritto dalla scrittrice croata Natasha, spero di averlo pronunciato bene, pubblicato in Italia nel 2011, Una storia d'amore lunga, una vita, ogni ora e ogni giorno. Siete romantici? Vi piace questo genere? Magari sotto l'ombrellone, dai, gli ultimi scampoli delle vacanze, dai, forza che ce la facciamo, su!

0: Bam bam, bambina.
1: Visto che mancano 4 mesi a Natale, questo caldo potrebbe avere le ore contate, ce lo auguriamo veramente perché non se ne può veramente più. Continuiamo a parlare del caldo però, dai forza, ecco. Andiamo sul leggo. Allora, perché il caldo rovina il sonno? Allora, questo ce lo saremmo chiesto un sacco di volte quando magari di notte gli occhi spalancati, c'hai il ventilatore piantato davanti. Se non hai la fortuna di qualche condizionatore, quello reale, quello comunque geografico nella tua zona, se magari la tua città, il tuo paese non è ventilato, ecco, per prendere sonno, quindi mantenere il riposo profondo, l'organismo di cosa ha bisogno? Ha bisogno di abbassare la temperatura intorno, diciamo interna, di 1,5 gradi, ecco, a livello termico. Tra i 20 e i 24 gradi si dorme con uno splendore, forse prima, con il nostro vecchio clima. Quindi in questo caso si soffre, secondo l'articolo, di insonnia, micro risvegli, l'impossibilità di raffreddarsi altera la produzione di melatonina e causa quindi risvegli continui, riducendo quindi la fase REM e la fase del sonno profonda, con conseguenza stanchezza e riduzione dell'attenzione il giorno successivo. Ecco perché siamo abbastanza schizzati. I primi messaggi. Ciao Simone, mi stavo facendo una domanda, poi sono già schizzato di mio. Ciao Paolo, c'è Pamela che scrive: io ho già difficoltà di mio a prendere sonno, se poi ci si mette il caldo diventa un problema. Allora, però le 4 ore rovinate, secondo l'articolo, perché recenti studi scientifici, quindi climatici, tra cui appunto l'approfondimento di uscite nelle riviste Nature, hanno evidenziato due aspetti critici. Allora, l'allungamento della fascia calda della giornata, perché con il riscaldamento globale la temperatura esterna si prolunga per diverse ore in più rispetto al passato, fino a 4 ore di caldo torrido in più al giorno, allungando quindi l'esposizione allo stress termico fin dentro alla fascia serale. La perdita quindi della cumulativa del sonno, perché a livello globale si stima una perdita media annuale che oscilla tra i 40 e 60 ore di sonno a persona, a causa appunto del calore serale e notturno persistente elevato. Però ci sono delle strategie, a meno che tu non accenda l'aria condizionata, e ne parlavamo qualche settimana fa, che è previsto a settembre, al di là delle varie bollette, no, della luce. Se non facciamo parte, che ne so, dei fragili, vulnerabili, con le bollette magari quelle 24 mesi a canone fisso, è probabile, secondo quella ricerca appunto di cui ci parlava, che a settembre bisognerebbe accendere un mutuo probabilmente. Però bisogna rinfrescarsi, quindi non è detto che tu abbia lo split, il famoso split, che poi tra l'altro non ti risolve il problema, perché lo split lo dovresti mettere in base alla grandezza della casa, in tutta la casa, in tutti gli angoli, in tutti i cuori, in tutti i laghi, ecco. E poi al di là delle spese, ecco, ci sono però degli escamotage secondo questa ricerca. Tra poco ne parliamo, mancano 4 mesi a Natale, 4 mesi a Natale, dai che ce la facciamo, dai, dai.

0: uno scocco.
1: Le strategie per cercare di riposare la notte: qualcuno ha montato l'aria condizionata, però ci vuole veramente un buon spazio fuori, sì, perché comunque c'è anche il boiler, no? Quindi sì, per forza. Ciao Federico, mamma mia, 4 mesi a Natale, basta. Non lo dico più perché poi diventa veramente una fissazione, però è proprio così. Ci sono delle strategie, comunque, dicevamo, delle strategie per proteggerci mentre riposiamo. Allora, rinfrescare la stanza gradualmente nelle 2 ore precedenti prima del riposo, evitando quindi sbalzi di temperature eccessivi e il condizionamento, quindi l'ideale è una temperatura tra i 22 e i 24 gradi. E torna il famoso split, o magari te lo metti in camera o l'aria condizionata in tutta la camera o comunque in tutta la casa, se tu però hai la possibilità. La doccia tiepida: evita la docciata fredda o comunque gelata prima di andare a dormire, perché il freddo quindi improvviso provoca diciamo delle vascocongestioni e una reazione che aumenta il calore interno. La doccia tiepida aiuta invece i vasi circolatori e la distribuzione appunto a livello termico. Tessuti trasparenti: ma perché non dormite? Scusate, adesso non voglio fare, siamo in fascia protetta a livello d'orario, però dai, d'estate con la maglietta, non dico le mutandine, poi se dormi con il partner magari è vero che fa caldo, però un attimino una toccatina, una strusciatina, una carezzina, togliti che è caldo, però dai, si dorme comunque, si va a mangiare ma si va anche a dormire, comunque non dico ignudi ma quasi. Comunque i tessuti, perché proteggere le lenzuola, il pigiama di cotone leggero o lino, ed evitare quindi pasti pesanti e ricchi di zuccheri nelle 2 o 3 ore prima di coricarsi, per appunto non alzare ulteriormente la temperatura corporea durante la digestione. Siamo un po' ai soliti discorsi, cioè mangiare leggero, quello vale sicuramente anche d'inverno, perché poi magari fai sognacci da notte, ecco. Però sì, è vero che poi alla fine si suda molto di più d'estate, quindi sei tra virgolette costretto a cambiare le lenzuola un pochino più spesso, però magari le lavi la mattina, la sera sono delle sottilette, altro che le sottilette quelle lì della pubblicità. Va bene ragazzi, dai, non ve lo dico perché ve l'ho detto prima, però ve lo voglio ripetere. 4

0: al di là del conto alla rovescia, del caldo che non se ne può veramente più, ragazzi miei, parliamo del concetto espresso di uno dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi. Anche se non hai studiato al liceo, hai sentito sicuramente parlare di Seneca, in particolare della lettera a Lucillo, lettera numero 104. In estate e nei momenti di forte stress tendiamo spesso, secondo l'articolo, a dire devo staccare la spina o ho bisogno di andare via per trovare appunto la pace. Tuttavia Seneca ci invita a non scambiare non fuga temporanea con un vero e proprio percorso di serenità. Vedi che anche nei secoli precedenti ci avevano capito, soprattutto uno come Seneca. Effettivamente lo diciamo spesso, devo staccare la spina, devo andare, ne parlavamo la scorsa settimana dell'importanza anche di poter andare in vacanza, ma anche la bellezza di potersi godere comunque la città, perché ti permette di vivere la tua vita e magari di scoprire degli angoli della città che sono più deserti e manco le conoscevi, tra l'altro. Ecco, quindi il viaggio della compagnia in noi stessi, perché Seneca cita la celebre risposta di Socrate a chi si lamentava appunto di non aver tratto beneficio dai propri viaggi. Non c'è da meravigliarsi quindi se si viaggia in compagnia di te stesso, perché sforzarsi fisicamente non cancella l'ansia, le considerazioni, le insoddisfazioni o i pensieri, diciamo, irrisolti, perché si viaggiano insieme a noi. E questa cosa l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Entourage con i nostri psicologi. La lettera di cui appunto abbiamo preso di riferimento, nella lettera 104 di Seneca, dove scrive: che gioia e che giova attraversare il mare a mutar sede. Se vuoi evitare cotesti mali che ti mangustiano, non devi abitare altrove, ma essere un altro. Meraviglia. Quindi che qual è il concetto? Cambiare passaggio senza lavare sulla sua propria mente significa soltanto anestetizzare i sintomi del disagio per qualche giorno, per poi appunto ritrovarli immutati quando torni, perché viaggiano con te. Ecco, ripetendolo, la speranza di felicità esclusiva diventa esclusivamente nella vacanza, nel weekend o in un cambio di contrasto. Ecco, si consegna quindi il proprio benessere al caso o ai fattori esterni, secondo Seneca. Per lo stoicismo, quindi, l'unica vera tranquillità che si necessita appunto per vivere, il nostro modo migliore è gli eventi e la capacità di vivere nel presente. Quindi la finta quinta della positività aumenta spesso il lavoro, perché ci concentriamo in sintesi sulle vacanze, sul riposo, sono presenti per ricaricare il corpo, ma la felicità o la pace mentale non sono una destinazione turistica, sono una condizione intenta che diciamo costruiamo ogni giorno ovunque ci troviamo. Amen Seneca, amen. È proprio così, lo sapevamo, ma detto da Seneca, dalla lettera 104 paragrafo 8, c'ha tutta un'altra sinfonia. Dai che ce la siamo portata a casa anche sta puntata, dai che andiamo, è quasi Natale, 4 mesi a Natale. Buona giornata ancora a tutti. Giuseppe lo vedo pronto dall'altra parte del video, vuole insieme ai miei colleghi comunque di Disabili International e per continuare a tenerci compagnia. Sta arrivando settembre, ragazzi, vi parlerò anche dell'evento Disability Pride che andrò a presentare a piazza, non mi ricordo quale piazza è, ma sarò deficiente, il 19 settembre, piazza della Repubblica forse, ve lo dirò meglio, dai, sforzo, su, adesso mi informo meglio dove dovrò andare a presentare l'evento, alle 18, comunque sabato 19, aspetto anche Giuseppe, comunque Giuseppe, io non ti ho invitato ancora, ti invito adesso in diretta a te e a tutti voi amici collaboratori di Disabili International e a tutti voi amici radioascoltatori. A Orvieto, mi raccomando, va bene? Oh, non prendete impegni 19 settembre alle 18, mentre ci sentiamo con il Gallo di Simone dopo domani e sarà un 27, dai che si va, dai, ciao!
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Disability International Radio, di RVD, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo la professoressa Ricco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Cosa insegna, professoressa?
3: Italiano.
2: italiano, ricco in italiano. Allora. E la sua scuola dove si trova?
3: Allora, noi veniamo da Luino, il liceo è lo scientifico, il Sereni di Luino.
2: Ah, quindi anno?
3: E il primo anno. Sono al primo anno di scienze umane.
2: Allora, ci presenti i suoi ragazzi e poi chiederemo.
3: Eccoli, certo.
2: Allora, sentiamo.
4: Io mi chiamo Greta.
2: Sì, poi?
4: Io Chantal.
2: Chantal.
4: Io Ginevra.
2: Ginevra.
4: Io Sofia.
2: Sì.
4: Io Letizia.
2: Perfetto, allora cosa chiediamo a questi ragazzi? Vuole fare lei la domanda o gliela faccio io?
3: Da lei, inizi lei così.
2: Allora, il momento più bello e il momento più brutto che hanno vissuto in questa esperienza di un'ora?
4: Allora, il più bello sicuramente è quello al bar. Invece il più brutto è quello sul ponte che ci stavamo ribaltando, però siamo rimaste intere.
2: Seconda? Avanti, date anche il vostro nome ogni volta, così i radioascoltatori.
4: Ginevra, il momento più bello quando abbiamo sentito le immagini.
2: Sì.
4: E quello più brutto è un po' all'inizio, perché comunque
2: si passava dalla luce al buio.
4: Sì.
2: Perfetto. Prossima.
5: Sono Chantal e, come ha detto Greta, anch'io credo che il momento più bello sia stato quando abbiamo bevuto al bar, e il più brutto quando siamo salite sul ponte.
2: Ancora un altro?
6: Letizia si vergogna.
2: Letizia si vergogna. Faccio un applauso a Letizia allora. Bene, e invece la professoressa?
3: Sì, allora sicuramente io ho fatto il percorso due volte in realtà, quindi

0: si ambienta ed è bello percepire come si può capire dove sei anche attraverso gli altri sensi che normalmente utilizziamo poco.
1: Tra la prima e la seconda volta che differenza ha trovato?
0: Allora, seconda volta molto più semplice, perché ormai ero più abituata, quindi non mi ha fatto impressione il buio ed è stato più semplice il percorso. Prima volta un po' di ansia e un po' di emozione per quello che non si conosce, è stato sicuramente diverso.
1: Quindi sicuramente ci sarà anche la terza volta l'anno prossimo.
0: Sicuro.
1: Bene, qualche ragazza ha qualche domanda da fare sulla disabilità che non ha avuto espletata durante il giro al dialogo?
2: Avete qualche domanda sulla disabilità?
1: No. Tutto okay. Bene, allora vi ricordiamo che ci sono anche le cene al buio, che ci sono anche i caffè noir, quindi gli aperitivi al buio, dove ci sono i pianisti, tra i quali ci sono anch'io ogni tanto. E io vi ringrazio al 3-2-1, diciamo tutti insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3-2-1.
3: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre al dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
2: Olivia,
3: Carla,
4: Lorenzo,
5: Luca,
6: Elena.
1: Elena, perfetto, troppo si strappava il microfono, va bene, comunque, velocissimi, molto concisi, ragazzi, fate la seconda media in che città, Milano?
2: Sì.
1: Ecco qua, e invece l'esperienza del dialogo nel buio è la prima volta che l'avete fatta, vero?
2: Sì.
1: Allora, uno per volta, ogni volta dice il proprio nome e dice com'è andata, il momento più bello e il momento più brutto.
3: Allora, io sono Carla e a me è piaciuta molto questa esperienza perché è stata, diciamo, allo stesso tempo

0: parte, secondo me, che è stata più bella. E poi, ad esempio, c'erano delle piante, ad esempio anche un ruscello con un ponte. Comunque a me è piaciuto molto perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
1: Perfetto. Poi. Avanti.
2: Io mi chiamo Olivia, a me è piaciuto molto, mi è piaciuta molto questa esperienza. Era bello essere totalmente al buio. E la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte. E poi c'è, cioè, anche quando tocchi le pareti, non sai dove stai andando, è bello. Non pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così. E niente, è stato bello, mi è piaciuto.
1: Avanti il prossimo, la prossima.
3: Sono Lorenzo.
1: Eccolo. E per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
3: Diciamo che non si vedeva niente, però.
1: Già, dialogo al buio non si vede niente.
3: Infatti, ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi.
1: Ecco. Che i non vedenti devono sviluppare per forza, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
3: Diciamo il primo, quello nel bosco.
1: Ah, il bosco con gli uccelli.
3: Perché era piuttosto tranquillo. Mentre il peggiore, secondo me, è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finito.

0: Hai capito? Va bene. Incidente di percorso.
1: C'è un'altra ragazza che però
2: non vuole parlare.
1: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
0: Esatto. È molto timido. Allora la salutiamo. Com'è che si chiama?
1: Si chiama Elena.
0: Elena, il nome l'ha dato prima.
1: Sì.
0: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena. Allora ragazzi, è stata una bella esperienza, vi è piaciuta molto. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
1: No, noi le abbiamo già fatte. Se non sbaglio alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
0: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
1: Viva il dialogo nel buio.
0: Grazie, a presto ragazzi.
2: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è stata vari anni qui nel Dialogo nel Buio a portare,
2: sì,
1: i suoi ragazzi, quindi quante esperienze ha avuto fino adesso col Dialogo?
2: Fino ad adesso 4, e tra poco arriverà la quinta con il compleanno al buio per mia figlia che abbiamo organizzato per gennaio.
1: Ah, ecco, quindi
2: insomma, una nuova esperienza.
1: Il compleanno al buio è una cosa carina. Ma ha partecipato anche per caso anche alle cene al buio? Ha fatto una cena al buio?
2: No, non ancora, la cena al buio no. Tra poco ci sarà teatro al buio e sarà un'altra nuova esperienza.
1: E poi c'è anche il caffè noir.
2: Il caffè noir, sì.
1: Ah, caffè noir in genere, ogni tanto capito anch'io che strimpello, quindi non so se è capitato quando c'ero io.
2: No, non con lei, però è stato molto molto bello.
1: Ah, ecco qua. E allora ci racconti invece in questo caso lei che scuola porta oggi al Dialogo?
2: Scuola Internazionale di Monza.
1: Ah, quindi di Monza lei, quindi.
2: Sì, ormai sono anni che veniamo.
1: Quindi vari anni che venite, e i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
2: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
1: compito
2: recupero,
1: in classe.
2: No, assolutamente, di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro, e quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
1: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei dopo tante esperienze ha iniziato a capire come funziona questo Dialogo nel Buio? Ancora riesce misterioso?
2: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì, lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? C'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
1: Sì, nel bosco, nella
2: esatto,
1: foresta.
2: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi certo, diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola. Sì,
1: certo,
2: sì, sì.
1: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel Dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè c'è un arricchimento? C'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua? Secondo lei li vivono sti ragazzi, oppure insomma è un buco nell'acqua?
2: Io non ho un buco nell'acqua mai

0: constatare coi ragazzi che non è solo l'attività venire qua, fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un, come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
1: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille, quindi
0: esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
1: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore, ciao, buongiorno, ciao. Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono insegnante del liceo Seni di Luino, ecco. ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza. Ecco.
1: Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice, sì. E Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Capisci?
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono. Sabrina, più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo,
3: sì, ho capito,
2: tante volte?
3: La fortuna che abbiamo noi di vedere comunque. Cioè, perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato. Quindi, però, sono molto interessante.
2: Diego, secondo te, le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà.
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi, per noi non vedenti, come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè, lasciare, avete mai notato ragazzi i monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi,
1: un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché cioè possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità,
2: soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto,
2: cioè l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non
1: imprevisto.
2: Si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, lo faccio io. Per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto,
2: è stato molto, molto Angelo, molto, sì, esauriente, sì, sì, esplicativo. Veramente.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi? Pensa.
1: No, mi pare
2: lo
1: che ragazzi.
2: Sport,
1: sport.
2: O magari fare musica, non so. Penso, ecco, che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
2: viva dialogo nel buio.
1: Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo.
1: Grazie ragazzi,
2: grazie
1: alla
2: a
1: prossima.
2: Voi, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio. E anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: E io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo, il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora il momento più emozionante sia stato il confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano, proprio così.
1: Cioè passare dalla luce al buio, praticamente.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
10: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro?
11: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
11: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Beh, se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, io l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo, sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti, io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, a presto.
3: Ciao, grazie.
1: A proposito, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.

Un briciolo d'allegria, Mina e Blanco, e noi rimaniamo con qualcosa che fa rima, gelosia. Allora in questo caso gelosia, c'era quella di Rotta su Cuba, ma c'è anche quella del nostro bel Bobby Solo. Allora gelosia, Bobby Solo, qui a Disabili International Radio.

Era una versione dal vivo di Qui Gelosia di Bobby Solo, e invece non è dal vivo, sì, è dal registrato, quindi non dal vivo cantato registrato, però fatta dagli studi di registrazione, il brano che ascoltiamo adesso di Bruno Lauzi, che si intitola Ritornerai. Bruno Lauzi, Ritornerai, qui a Disabili International Radio.

ritornerà, e beh, si torna a casa certe volte, bene, anzi tutte le sere almeno si cerca di tornare a casa, e si dice: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E quindi, tornando a casa, torna a casa, è il brano dell'Equipe 84 che andava negli anni 60, anzi 69-70 all'incirca. Allora, Equipe 84.

Magari si torna a casa, si trova qualcosa che non va, il bambino ha fatto un dispetto, i bambini si bisticciano, oppure la compagna, la moglie ha fatto qualcosa, però poi alla fine si chiede perdono. Allora chiediamo perdono, chiediamo perdono e ascoltiamo quindi Caterina Caselli.

Vabbè, dopo il perdono, magari se c'è stata qualche marachella con i bambini, vabbè, fino a 18 anni i bambini no, però magari la coppia si può permettere uno champagne, magari uno champagne no, magari un prosecco oppure un vinino frizzantino magari, vabbè. Qua invece proponiamo champagne di Peppino Di Capri, che ormai non c'è più con noi, però lo ricordiamo volentieri. Champagne qui a Disabili International Radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio torniamo sempre con voi, sempre su Disabili International Radio, naturalmente quando sono già le 6.30 e qui siamo quasi verso la fine della programmazione, naturalmente. E adesso ascoltiamo ancora un brano che dovrebbe essere di Sergio Endrigo e si intitola Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.

diciamo che l'iter non guasta. Prima siamo andati a casa, poi abbiamo preso lo champagne, abbiamo perdonato e così via. Adesso arriva che festa, i profeti, quindi insomma siamo sempre in tema, i profeti, che festa.

Oggi è martedì, sì, è martedì e anche lo dicono Giuliano e i notturni, che giorno è? È martedì. Loro non dicono che è martedì, però noi diciamo che oggi è martedì, quindi ascoltiamo questo brano di Giuliano e i notturni, che giorno è, che sicuramente non avrete ascoltato quasi mai, perché noi stiamo cercando di pescare proprio nelle viscere degli anni 60. Eccoci qua.

Eccoci qua, ci chiediamo sempre come andranno i giorni del futuro, anzi ci chiediamo spesso che sarà, che sarà, che sarà, però noi adesso ascolteremo una interpretazione dal vivo di che sarà di proprio José Feliciano e Rita Pavone. Che sarà José Feliciano e Rita Pavone? Naturalmente toglieremo gli applausi dall'inizio, perché altrimenti sì, togliamo gli applausi, altrimenti diventa poi troppo lungo. Ecco qua, che sarà?

Che sarà della mia vita, chi lo sa. Andiamo verso la fine della trasmissione, ma adesso prendiamo una chitarra, una chitarrina, le diciamo alla chitarra di suonare un po' più piano, perché si vuole magari fare una serenata alla propria bella o a qualche altra persona. Allora Nicola Di Bari dice: chitarra, suona più piano.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto.

Questo torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Allora, a domani con il vostro Cecantibus.

faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi.

Fuori piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce della

Nella guerra di Valois il signor di Vli è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo, ma la dama abbandonata lamentando la sua morte

0: cosa più vuoi di tutto.
1: I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la

0: non si respira, manca l'aria.
1: Una bombola grigia, bella, col bocchettone.
0: Caro signore, oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza a seguire le mie indicazioni e i miei consigli.
1: Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria. C'è come una cappa, non si sa perché.
0: Strano, eppure si può far tutto. Siamo liberi, abbiamo raggiunto il benessere, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri.
1: Tutto perfetto. Manca un po' l'aria. C'è come una bombola. Ci vuole una bombola.
0: Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici.
1: Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare.
0: Una volta c'era un'altra aria sopra. Tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici? No.
1: Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa. Rimango un amatore di bombole grigie, con bocchettone.
0: Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile, più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvola d'argento, enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa pomola grigia, bocchettone d'argento, enfisema 1! A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per rinnovarsi e prospettarci così in tutta onestà verso i nostri bisogni la favolosa super bombola grigia, bocchettone d'oro, enfisema 2!

0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire.

Show. Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: A chi lotta a pugni chiusi contro un muro di cemento ed è convinto che insistendo prima o poi cadrà.

lenzuola, per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza,

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. L'incontro per strade divento triste, perché poi penso

0: sì. Sì. Yeah!
1: Per me che ti amo.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I Pressi e Bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta che c'è nel compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta di Ciccirinella, compagno di cella precisa mamma.

ma ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a un gilet,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so fatiscente, pa chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io

0: che non esiste niente.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pre-

sì! Io t'ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta presa.

0: Marco Polo, in viaggio ormai da anni nell'estremo oriente, non mancava di dare notizie ai suoi cari laggiù nell'amata Venezia.
1: Senti cosa che mi scrive.
2: Però si ricorda sempre.
3: Ascolta, non sta cominciando a capire, si ricorda sempre. In 15 anni che sei andato in Cina, m'avrà scritto due volte, me l'avrà scritto.
2: Vabbè, ma posso far dirte, no? Ciò che si ricorda, non ti scrive.
3: Insomma, senti. Dimmi. Cara mamma di Marco Polo.
2: Che non mi pareva che occorresse specificare, no? Cioè, se sanno, Marco Polo.
3: Perché io, no, io se poi o no.
2: Se poi o
3: poi. Mio marito ce l'ha poi o no.
2: Per forza che poi. No,
3: però mi no. Se riesorsimi.
2: Esorsiti.
3: Se riesorsi. Zorzi, mia mamma.
2: Tua mamma si esorsi.
3: No, c'era Manin. Manin sposata con Zorzi.
2: Ma qua è Zorzi, aspetta.
3: Dai. Tiepolo. Quel piccoletto grosso.
2: Che stai sotto il ponte?
3: Sei mio zio.
2: Ma va bene, insomma, dai.
3: Sei mio zio.
2: Sentivo cosa che dice di sta Cina, dai.
3: Insomma.
2: Dimmi.
3: Aspetta che esa. Ciò. Cara mamma di Marco Polo.
2: Ah, quello avevo appena detto, ciò.
3: Intanto è a Cina se granda.
2: Se sapeva che sei grande, la Cina si grande, non voleva che andassi in fondo per saperlo.
3: Va bene, ascolta, lasciami andare avanti. I cinesi se più di un miliardo.
2: No.
3: Un miliardo? Dice,
2: però.
3: Come fa a stargli? Non lo so.
2: Un miliardo, sì,
3: I va sempre in bicicletta.
2: Ti vedi? E fa ben per circolazione. Ma fa inquinamento anche.
3: Si vedo.
2: Io sei avanti. Io orientai.
3: L'unica roba, mi par tutti precisi. E delle volte mi sbaglio.
2: Fa così. E i giapponesi stesso?
3: Ah, sì?
2: Tanti sono sempre chi ride. Ma tu cosa fai da ridere? Non lo so.
3: Aspetta un attimo. Iga costruì una muraglia e gli chiama muraglia cinese.
2: Ma che fantasia! È in Cina c'è muraglia cinese. E degli svezzi della muraglia svedese.
3: Aspetta. E a Sarai lunga 10.000 chilometri.
2: Oh, 10.000 chilometri.
3: Senti. Da quando che so qua, mamma, Iga inventà il ping pong, tra l'altro. I fuochi di artificio e i film di Bruce Lee.
2: Oh, beh, qui guardo sempre.
3: Adesso lavoro a corte del Gran Khan Kubilai.
2: Ah, c'è Kubilai Khan, c'è qui da stipe di mongoli.
3: Senti. Infatti, il dice, con che parlo, delle volte mi par che non capisca. E che dico, Kubilai, delle volte ti mi par da parlare con un mongolo. E io sei coppa da leader come un matto.
2: Guarda che spirito!
3: E a sera andiamo sempre a mangiare in ristorante.
2: Guarda che schietti però!
3: Che ne sei un sacco in giro dappertutto.
2: Ristoranti, sacco veloce.
3: Ogni giorno che ne versi uno di nuovo.
2: Ti
3: riconosci perché sorella porta che sei sempre due baloni di carta illuminai.
2: Ho capito, no, perché si anche di qui che dopo e te porta a casa che roba.
3: Come ti fai a sapere tutte queste robe, tio?
2: Senti.
3: Di solito mamma mangiamo riso alla cantonese, involtini in primavera, ravioli al vapore e nuvole di drago.
2: Poi mangia qui bastoncini?
3: No?
2: Ma pensa che è massa unta e roba, non mi piace mica.
3: Senti, dopo. A me mi piacerebbe cercare anche i wonton fritti.
2: Cosa senti, wonton fritti?
3: Ma non mi spiega mai cosa che sia e ogni volta il cameriera ride.
2: Esatto, capito, sempre chi ride.
3: Senti.
2: I giapponesi precisi, compagni, perché non sarai da ridere anche io, non lo so, dimmi.
3: Cara mamma, alla fine, quando mandiamo il conto, ne offre sempre un fiato graspa.
2: Qui hai rose, no, aromatica, buono che
3: mangi. Non mangia mai più niente, mio Marco.
2: Perché se noi ti dai birra cinese, no?
3: Birra cinese. E dei volti ne fa anche di regaetti, tipo elefantini e paperette di ambra.
2: Ti vedi che gentili che è anche.
3: Oppure dei calendari con le donne cinesi nuove.
2: No, ci ascolta che torna a casa, so.
3: Senti.
2: Il peccato.
3: Mi so di ora curarti tutti sti regaetti. E cotorno ti dago tutti, così Giuseppe è pesca di beneficenza della parrocchia in corte del milione. Un saluto e un bacio, cara mamma. A presto, Marco Polo.
2: Chissà che torna presto, però.
4: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Prima è
2: Rosa Russa Iervolino.
1: No, ti ha fatto montare sul gioiellino.
2: No,
3: mi porta in onda.
1: Ti fa anche imitatore.
2: Fatto anni di doppiaggio.
1: Ma che sei bravo.
2: Insomma, mando il giorno. E su dopo.
1: Chi si chiediva?
2: Oh. Madonna.
1: No, è cantante.
2: È cantante.
1: Si è montato in gondola.
2: Like a bird.
1: Non capita.
2: Insomma, entriamo dentro di un rio.
1: Non capita.
2: Sul più bello, siamo andati a fare il brindisi tutti due.
1: E bodyguard! Guardi il corpo, è caccia grande!
2: È tutto! E scappa via,
1: è vita strana, perché ti dici, oh, non capita, perché non capita!
2: Ma

0: oggi Giorgio quella... No, speriamo non mi abbia visto.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche agli altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio.
2: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei Careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: va con quel popò del Carema?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No,

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.